Dal libro del profeta Malachia. Dall'Oriente all'Occidente, grande è il mio nome fra le genti, e in ogni luogo è offerto incenso al mio nome, e una oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti, dice il Signore degli eserciti.

0: ego sum panis vivus, qui de celo descendi, si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum. Alleluia.
1: Iesum Christum, panem vite deprecemur, fratres letanter dicentes, Beatus qui manducabit panem in regno tuo, Domine.
0: Beatus qui manducabit panem in regno tuo, Domine.
2: Cristo, sacerdote della nuova ed eterna alleanza, che sulla croce hai offerto al Padre il sacrificio perfetto, insegna anche a noi ad offrirlo degnamente insieme a te.
0: Beatus qui manducavit panem in regno tuo, Domine.
2: Cristo, re di giustizia e di pace, che sotto i segni del pane e del vino ci hai dato il memoriale della tua immolazione sulla croce, accetta anche noi come offerta a Dio gradita.
0: Beatus qui manducavit panem in regno tuo, Domine.
2: Cristo, che hai voluto perpetrare in ogni parte della terra la tua offerta pura e santa, fa che quanti si nutrono di un unico pane siano uniti in un solo corpo.
0: Beatus qui manducavit panem in regno tuo, Domine.
2: Cristo, che nutri la tua Chiesa con il sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, fa che, rinvigoriti da questo cibo, giungiamo al tuo monte santo.
0: Beatus qui manducavit panem in regno tuo, Domine.
2: Cristo, invisibile ospite del nostro banchetto, che stai alla porta e bussi, vieni da noi, cena con noi e noi con te.
0: Beatus qui manducavit panem in regno tuo, Domine.

0: es via, tu es veritas, tu es vita mundi, Domine.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Io, fratelli, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me».

0: Christus in cena ad quam omnes invitat, corpus et sanguinem suum tradit pro mundi vita, ipsum deprecemur. Christe panis celestis, da nobis vitam aeternam.
1: Christe panis celestis, da nobis vitam aeternam.
2: Cristo, figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, fa che vi partecipiamo sempre con fede e amore, a beneficio di tutta la Chiesa.
1: Christe panis celestis, da nobis vitam aeternam.
2: Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri, fa che essi esprimano nella vita ciò che celebrano nel sacramento.
1: Christe panis celestis, da nobis vitam aeternam.
2: Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, accresci nella nostra comunità la concordia e la pace.
1: Christe panis celestis, da nobis vitam aeternam.
2: Cristo, che nell'Eucaristia ci dà il farmaco dell'immortalità e il pegno della risurrezione, dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori.
1: Christe panis celestis, da nobis vitam aeternam.
2: Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta, rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti.
1: Christe panis celestis, da nobis vitam aeternam.